0: dirvi, amor che il cielo mandato strettamente per dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far stato. Dottore, perdonate! E perché fosse diate segreti portentosi, sorprendervi. La mia saccoccia è di Pandora il vaso. Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah? Che cosa?

0: parliamo di fatti sì remoti. Io mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi le doppie saranno. Prendi questo il biglietto del denaro che a me devi, ed è tuo do.
2: Prendi anche questa borsa.
0: E questa ancora, dai, e cade pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di

ore citofi si volge, si titulini citofi si legge, e con un equivoco con un sinonimo qualche gabuglio si covarrà. Si titulini citofi si volge, si titulini citofi si legge, e con un equivoco con un sinonimo qualche gabuglio.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice, fa che rida, buffone, forzarmi de.

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti.

fratelli amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo.

0: a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, o cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: E se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo.

0: salvarà la mia vita.
1: A te, vedrete tra poco sbocciare quel fuoco per tasto l'orgoglio benedito, voglio sovesco ed umile cercare pietà.
0: Scaccio della tema, peggio degli ebori, concedo fascista dei mano timori.
1: Lo stegno ma c'è,
2: guardate che viene,
1: un fiume di sangue, vigliamo vedrai.
2: Ui, beh, ci sono guai,
1: orecchi